0: per tramite la musica, che è molto emotiva, che gli si agrada cantare, suonare strumenti e tutto ciò, lui che sta intentando, al manco io, la piattaforma per la lingua, e si accosta a lui alla lingua, di maniera che esce da spres, cominciano a intendere. Antenente la parola della canzone comincia a intendere l'algarese e a dire qualche parola per qualche petit discorso. E se ciò è salvare la llengua.
1: Perquè, Claudio, aquests nens i nenes parlaven l'algarès, per exemple, a casa o no?
0: No, assolutament. Això, si hai visto un canvi che sta peggiorando la cosa, non vuole essere massa pessimista, però sta fanno ancora, devo dire che non è una situazione così tragica, perché abbiamo molti colleghi maestras della primaria, della scuola materna, maternal, che fanno musica in algarese, hi ha diversi progetti, insomma, fent moltes coses per salvar l'algarese.

0: Claudio, a l'hora d'escollir el repertori heu fet una tria amb les dues parts, la part de les cançons tradicionals i la part de les cançons de cantautor.
1: Fer un disco de cançons per minyons no és fàcil, eh? O fas un disco de creació totalment nova, que es fa normalment, cioè, hi són cantautors o produttors musicals que fan això. En aquest cas, jo estic continuant a utilitzar, si volem, o emprar cançons antigues, sí, o del repertori tradicional popular de l'Alguer, adaptes per minyons, que no siguin tràgiques, que no parlin de coses tràgiques, ma alegres, i cançons de cantautors que funcionen, que agraden, perquè, insomma, en definitiva, si volem mirar veramente alla storia, le canzoni per minions per nens non esistevano. Potesse dur accettare questo concetto, però prima i nens non potevano cantare, o se non era l'iglesia, o le donne non potevano cantare, almeno qui. Alla cultura tradizionale sarda, per esempio, le donne non cantavano, cantavano solo gli uomini. I minions qui non cantavano praticamente, se non era una canzone d'iglesia, o algún gruppo come Scouts e tutto ciò. Dunque, non è facile per un repertorio per nens. Abbiamo tirato ciò, io ho tirato ciò, canzoni di cantautori che sono anche maestri, professori di musica. I Doncas han fet una producció adapta als minyons.
0: I a més, totes aquestes cançons, a banda de doncs, oferir-les enregistrades d'alguna manera, també ho heu posat a disposició de tothom, les partitures, la lletra, les versions en karaoke. Què t'agradaria que passés amb tot aquest material que heu creat amb la Coral Les Manetes?
1: Bé, l'intent és la difusió màxima possible. O sigui, com has dit tu, a dins del llibret del disco, que és veramente bel també esteticament, hi ha un codi QR code, del qual si possono descaricare tutte le parole, si collega alla web dell'escografica, le parole, le canzoni, le basi di karaoke, come hai detto tu, in modo che le maestre possano insegnare le canzoni e poi fare cantare i minions anche se non sanno musica. Quindi i maestri che non conoscono la musica, però sono attivisti della lingua, in anche in questo caso possono fare ciò. Mi gradirei che sia lo più diffuso possibile, che diventi veramente un strumento pedagogico in tutte le scuole, di chi? Ma anche di Catalogna, perché è un allargamento, il fatto che anche i nens, i minions di tutta Catalogna, dei territori di parla catalana, che sigui di Valencia, Perpignà o della Balears, puguin conoscere queste canzoni algarese cantate per i minions, perché la comunicativa che hanno i minions cantando per altri minions è un salto comunicativo enorme. Invece le viste, le sperimentate con concerts. Oltre a chi anche la chiave in fatto concerts, on venivano i minions petits venivano lì dai scenari abbracciare los cantants della coral, saps, entusiasmats i demanant d'entrar per part de la coral.
0: Ostres, èxit total, veure fantàstic. Que els nens s'identifiquen, els nens que hi ha a dalt, que canten les cançons en algarès, per tant jo també ho vull fer.
1: Esatto, sono come testimonials, no? Che sono termini che si utilizzano nella propaganda, nella pubblicità, sì. A cada livello. A che sono patiz mignons che tenim de che sacro sono testimonials dell'algarès. Direi de mes che a maquesha situazione, a maquesha strumento, a lo fatto che i mignons vengono alla coral cada settimana, eccetera, ara io intendo che parla di me l'algarès delle maras o i pares di questi minions. Sai che vuol dire?
0: Sì.
1: Cioè, ell, lui mateix, l'anel més adamunt della generazione, si sta entusiasmando all'algarès, alla cultura algarese. Sì, perché io gli parlo in algarès, ma rispondo in algarès, e gli dico, ah, 2 anni fa non mi parlavas in algarès, sai allò? Cioè, si stanno entusiasmando ellos mateixos, che è una buona cosa.
0: Clar, la gent que...
1: Hi ha mares che stanno parlant in algarès als fills ara, a casa.
0: Sí, aquelles persones que sí que havien après l'algarès, no?, i que sí que l'entenien, però que no el parlaven, sí. Que s'havia trencat, no?, aquesta dinàmica de la llengua materna que tu deies abans, no?, doncs l'estan com recuperant gràcies a iniciatives
1: gràcies
0: com aquestes.
1: Gràcies als fills, sí, exacte. Gràcies als fills recuperen això. Val,

E timò, no era vero che creievan del dialetto. Era di un oi chi richesa pel mignò. Si te una lingua amara, es perfecte. Ia solo un petit problema. Si volem che l'algarese torni vivo e forte. Es che mancan dos anels alla carena. Lupara già non il par.

siamo sol 50 euro de poltrona. Ancora 40 minuti, già passeggia per Girona. I tan vasa val salona, la ciutat me sveglia. I miran miro, ta mengias la paella. I senza casi al temps de cantar un baglia baglia. Lu joves catalans, già mos ompri la muraglia. I scindenit, van al bar e discoteca. Mengian pizza al poco loco, i non van.

attanti, attanti che si gridano gli amanti, hanno scelto un gran perché, un gran perché. Perché?

Incomincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa stordire.

schiamazzo va crescendo. Prendi forza poco a poco, il coraggio lo tenuto, sembra il tuono la tempesta che ne stende la foresta, va fischiando, brontolando e ti fa d'orror pelar. Alla sinistra non ti scoppia, si trovai e si raddoppia e produce un'esplosione.